0: C'è fa di tè, disse all'algri.
1: Qui c'ho la rastu, disse la mosce.
0: La furmiute, disse all'algri.
1: Oh, ma sei pizzule, disse la mosce.
0: Avonde grande, disse all'algri.